sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco, aspetti.

cari amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento accorrere potremo ad ogni evento.

0: Che aiuto? Che dici? Perché tu ti scommetti?
1: Non so che sia timore, è noto a queste selve il mio valore.
0: Ma se tu tremi adesso?
1: Non sempre, o cara, si trema per paura.
0: Addio, Pasquale!
1: E mi lasci sì presto?
0: Trattenermi non posso. Angelica, avvertivo, mi preme.
1: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.
0: Insieme?
1: Sì, se ti sposo.

posso, ma se non posso, ma se non posso, ma se non posso. Tra fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto là sotto.

0: farà?
1: Io per mia vita!
0: A te! Vedrete tra poco svuotare quel poco, quel pasto, l'orgoglio, veleni, l'orgoglio, sovesco, dormire e cercare pietà!
1: Scacciate la tema, peggio dei miei mori, concedo, ma si stupi, ma non ti muori!
0: Lo stegno, ma c'è!
2: Guardate che viene!
0: Un fiume di sangue, di acqua, di drai!
2: Ui, beh, ci sono guai!
0: Orecchi di

io innocente, alza la sfavi pelle. Da ogni fibra, già sen fu con le forze.

aprite un po' quegli occhi. Uomini cozzi e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi di inganni, amiche diaboliche,

Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figo.